0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, s'aspetta,
0: e ognuno i periti che fremo di cuore,
1: abbandoni
0: e
1: venga il maiani con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
2: Con me. Sfidatina di

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A protesto.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrate schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi.

0: si scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Ah, c'è palestra! Oh, mia!
0: Sto giocando giù per aria!
2: Zitto!

0: altro scarno, bruno, o che cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

Se la possiamo, con la vera vita, e con la coscienza, e con le auguri, aspetta, cambia, se la possiamo, con la vera vita.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: prima Sidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ed uno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: io
1: si perini che fremo di
0: corpo, abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: e s'accorge al fatidico te. Sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere, calma ignore,

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

ha servito l'orma dei passi stirtati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salva il calvario con uscita, dico con questa lassima tuoi. Ti salva dai popoli vita.

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecherà notti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Partiamo!

panne. Se in memore la mia clemenza oblia, faccio di che t'ascoltami, odio un consiglio

0: Impallidisci, udir che un botto le fe,
1: e chi?
0: Vesti sa morno in tasca.

0: legge, rilegge, l'estendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...